mare, fresche, dolci acque, ove le belle membra, pose con lei che solo a me perdona, gentil ramo, ove piacque, a lei di fare al bel fianco colonna.